Bile su to sonate za blokflautu, violu i continuo u A-molu i u D-molu Georga Filipa Telemana u interpretaciji Hans-Martina Lindea, Johansa Kocha i Daniele Dolci. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete sonatu za violončelo u D-duru opus 28 Ludviga Normana sa stavovima Andantino con moto, Allegro con brio, Allegretto grazioso, Larghetto i finale Allegro con fuoco. Sviraju Mats Lidström violončelo i Bengt Forsberg klavir.